Siamo a New York City. Nel 1993 produttori come Lou Vega, Kenny Dope ed Eric Murillo della Strictly Rhythm sono tra i DJ house emergenti più in vista negli USA. Quando provano a campionare una parte di Beauty

febbraio del 1996, quando Gusto, un producer americano, campionò un pezzo di Harvey Mason del 1979, intitolato Groovin' You. Grazie a questa intuizione nasce Disco's Revenge. Il titolo è un omaggio a Frankie Knuckles, che aveva definito la house music come l'inizio della vendetta della disco music. Basilda. Basilda torna la prossima settimana, qui, su Ritmo 80.

0: dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il good morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.
1: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: chiude il flight case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Beppe Martire.
1: Passi da una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo

0: si chiude il flight case di Beppe Martire. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani a mezzanotte.
1: Sono le 3:58.
2: Senti la notte, da Girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
3: Sound Selector, Achimene.
2: Revox, la notte da sentire.

è il suono della nostra notte, il suono che batte nei tuoi ricordi. Revox su Ritmo 80. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Paki Mele.

0: Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Revox.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector Paghi Mele.

Vivi la musica di Relax. Solo versioni 12 pollici. Solo funky. Solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: era l'ultimo suono di Revox. Il bobinato di Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le 6 e un minuto.
2: Ritmo 80. Esordio settimanale con l'anticiclone subtropicale su tutta Italia. Nelle prossime ore sole e caldo intenso. Al nord cielo sereno, poco nuvoloso, massimi anche fino a 35 gradi. Verso sera temporali di calore su Alpi e Prealpi. Centro Italia con tempo stabile, assolato, qualche isolato focolaio temporalesco del pomeriggio in montagna. E poi sud, anche qui una giornata soleggiata con sole dappertutto e caldo intenso su tutte le aree interne. Tocchiamo anche i 36-37 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Good morning, Forever Young. Good morning from Ritmo Italia.

0: spalla.
1: Pensa, quando eravamo giovani parlavamo di tutt'altre cose. Adesso quando ci incontriamo, oh, come va? Ah, c'ho un male alla spalla.
0: La spalla con la S, eh? No, i mali sono tanti.
1: Milioni di milioni. Oggi... E vanno a finire sempre lì se
0: oggi
1: fai la rima.
0: La spalla.
1: Oggi la spalla.
0: No, ma la spalla che mi parte qua da...
1: Fa vedere, fa... aspetta, scusate perché siamo in radio. Fa
0: da
1: vedere,
0: qua,
1: vai.
0: Da qua?
1: Sì, è chiaro,
0: poi
1: chiaro.
0: Mi tutta la spalla dietro, sì. La clavicola scende giù fino alle dita e poi dopo si passa nell'altra mano.
1: Nell'altra
0: mano. Un male assurdo. E allora amici, oggi sarà un programma sulle malattie.
1: Ma come? Ma no, ma dai.
0: Medicina allora, sui mali.
1: Guarda, prendi già la sigla, scusa un attimo, ma la prossima quando facciamo andiamo a vedere i cantieri con
0: esatto.
1: Le mani dietro. Cioè alla fine stiamo parlando...
0: Te pensi quando io verrò il tuo funerale?
1: No! Cominciamo.

0: Coppa Marco Corona Marchino.
1: È iniziato anche l'autunno. E l'autunno cosa si fa?
0: Cosa si fa?
1: Si sta un po' più a casa.
0: Magari.
1: Si sta un po' più a casa.
0: Sì.
1: E attenzione, perché queste piattaforme online, ci sono migliaia di film, iniziano a prolificare, ce ne sono tantissime.
0: E anche fanno tante proposte per tante invogliare proposte a fare l'abbonamento. Se magari d'estate c'è un po' un calo, perché è fisiologico, esatto, la gente esce, eccetera, eccetera, d'autunno si pensa che ci sia più tempo da dedicare alle
1: Disney Plus, Team TV, l'altra che non mi ricordo come si chiama, con la N,
0: Prime Video,
1: Netflix.
0: C'è
1: una nuova,
0: come si chiama?
1: Si chiama Redflix, ecco, Redflix. A poche
0: c'è
1: proposte, a poche proposte per il momento, però
0: vediamo.
1: Nel documentario,
0: sì,
1: documentario per bambini, prodotto anche per bambini, giustamente,
0: no? Sì.
1: Per esempio, sono questi tre tipi di documentari: come costruire una bomba, come clonare il bancomat dei genitori, rubare al supermercato e rubare alle prostitute. Fino a sono quattro episodi, però secondo me potrebbe funzionare. Ma attenzione,
0: la quinta va in prigione
1: perché ci sono anche le serie TV. Per esempio, la storia di due amici. Questa, ok?
0: Sì.
1: Cresciuti insieme in un ambiente un po' troppo stretto, caldo, umido, tante volte sporco. Questi due amici, sempre dietro gli altri, tutti li prendono ad esempio negativo, capito? Però magari potrebbe essere anche una bella, una rivalsa. I coglioni si chiama.
0: Su Netflix.
1: Ripeto.
0: No.
1: Sono due amici cresciuti insieme.
0: Sì.
1: In un ambiente sempre troppo stretto. Ok, i poi attenzione,
0: mi guardi.
1: Siamo in due. Allora, poi c'è questo.
0: L'avevo capito.
1: Un film.
0: È un film.
1: La dimenticanza.
0: La dimenticanza. Che genere è?
1: Arrivo.
0: Arrivi.
1: Tom, un impiegato di una ditta di pneumatici, ha una vita normale. Moglie, due figli, un amante. Ma un bel giorno dimentica il telefono a casa. La moglie legge la chat di WhatsApp e quando torna a casa son cazzi suoi.
0: Aia.
1: Categoria horror questa. Anzi, ben bella, un bel film anche questo, però secondo me la serie TV i coglioni.
0: Non è che ci siamo noi.
1: Può avere un successo.
0: L'appuntamento con
1: Netflix. Abbonamento lo trovate sul dark web.
2: Good morning, Fat

Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: avanti oggi come al solito dopo questa sigla su Ritmo 80. Sì, Good Morning Forever Young. Marchino è pronto per dirci che cosa hai fatto ieri.
1: Ieri ho dormito poco.
0: Hai dormito poco. Però questo momento di dormire
1: sapere,
0: poco.
1: Ah, vuoi sapere dell'oroscopo? Ah no, credevo volessi sapere cosa ho fatto oggi.
0: No, ieri. Ieri hai fatto anche il rito propiziatorio intorno alle 6, so che lo fai.
1: Sì, alle 6. Ho letto i peli del gatto sul cappotto nuovo.
0: Quindi hai visto.
1: Li ho contati qua 4. E dopo li ho messi tutti insieme. E è venuto fuori un quadro astrale. Tutti i miei calcoli.
0: Un maglioncino.
1: No, quello fuori due segni.
0: Ok.
1: Gemelli.
0: Sentiamo.
1: Gemelli.
0: Ecco.
1: Cari amici nati sotto segno dei gemelli, oggi le stelle vi sorridono.
0: Davvero?
1: Ma guardando bene il giorno è sbagliato.
0: Quindi niente.
1: L'altro è tocco di mano. Tocco di mano. Che mal di gola. Mi viene un tocco di mano.
0: Allora, tu dimmi. Chi sono quelli nati sotto il tocco di mano?
1: Chi sono? I nomi non li so.
0: No, nel senso, chi sono e quando sono nati?
1: Ah, quando sono nati vuoi sapere?
0: Voglio sapere.
1: Allora, gli amici del tocco di mano, lo sanno loro benissimo, sono quelli nati. Sono due parti dell'anno.
0: Ah, davvero?
1: Sì. La prima parte di febbraio.
0: Sì.
1: E la seconda parte di fatti cazzi tuoi. Va bene, Corona?
0: Non conosco quel mese, ma adesso vado a vedere.
1: Va bene, cari amici.
0: Quando metti in difficoltà Marchino,
1: cari amici
0: nati sotto il segno
1: il tocco di mano e gemelli, occhio, no, gemelli ho già detto, occhio che potrebbero beccarmi
0: tocco di mano.
1: Sponsor di oggi. Noi ringraziamo
0: chi?
1: Grazie Stefania per il frizzantino di ieri. Ma ho fatto frizzantino. Se qualcuno di voi vuole sponsorizzare l'oroscopo faccia sapere, va bene. Andiamo avanti, cosa c'è? La musica. Ciao.
2: Good morning forever young.

0: Barzelletta di Marchino.
1: Va bene, allora c'è un tipo che va a prendere un grattevinci. Si ferma al tabacchi, prende un grattevinci e gli dice 1000 euro. Che botta di culo.
2: Davvero.
1: Poi niente, va avanti per la sua strada e si ferma a prendere un caffè in un altro bar e ha detto: già che ho vinto 1000 euro, oggi mi giro, provo.
2: Provo.
1: No, prende un altro grattino, ne vince 10.000.
2: No, porca miseria, proprio la giornata.
1: Allora lui dice: guarda, faccia una cosa, per da qui a casa ci sono altri 3 bar. Li voglio fare tutti e 3 e voglio vedere, e prendo un grattino in ogni bar.
2: Vediamo, si vede che oggi gira, vai.
1: Oggi gira. Prende il 3° bar, ancora un grattino, altri 10.000 euro. Grande! Non ci poteva credere.
2: Sì.
1: Un uomo
2: fortunato.
1: Fortunatissimo. Va all'altro bar, ancora un altro grattino, 10.000 euro,
2: ancora.
1: Poi va all'ultimo bar, un altro grattino, altri 10.000 euro. C'è veramente un uomo contentissimo. Torna a casa, non vede l'ora di dirlo alla moglie. Arriva sotto il palazzo, sotto il palazzo dove abita, vede un movimento di forze dell'ordine impressionante. E c'erano i carabinieri, e c'era la polizia, e i vigili del fuoco. E che cazzo è successo?
2: Infatti.
1: E che cazzo è successo? Proprio così. E che cazzo è successo?
2: Ma se vuoi sottolinearlo, se vuoi.
1: Prova a entrare in casa e lo fermano. Lei dove va? Oh, Mario, io abito qua al 3° piano. Ah, al 3° piano? Sì. Il signor, sono il signor Marco Corona. Sono il signor Marco Corona. Quindi sua moglie è quella signora. Devo dire che purtroppo la signora ha usato un incendio e è morta. Oh, quando gira, gira, Finita, basta.
3: Good morning, Forever Young.
0: Con Marco Corona e Marchino.

0: Questa canzone mi è proprio piaciuta, ma ce ne saranno tantissime altre tra poco nella seconda ora dei Marchini. Intanto la chiudiamo qui, però ancora buongiorno.
1: Sono le 7.

0: 2, Lessons in Love, un disco di allora con i suoni di ora.
1: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl vale davvero.
3: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
4: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
6: paese. Ritmo 80 presenta
7: Good Morning Forever Young
6: con Marco Corona e Marchino.

0: Torniamo qui su Ritmo 80, Good Morning Forever Young, insieme ai Marchini. E adesso arriva lo spazio dedicato a chi ancora è fortunato, non come noi, ed è nel letto. Si è svegliato con i Marchini con la K, si è accesa la radio e dice: ancora 5 minuti. E allora cosa arriva?
1: Il disco Mirigiro.

0: Ecco, cosa
1: volevo
0: c'è?
1: Fare una barzelletta io.
0: Anche tu?
1: Sì.
0: Perché?
1: Perché volevo salutare tutti quelli che in questo momento lavorano al comune.
0: E quindi?
1: Il comune, qualsiasi comune. Vi racconto questa barza.
0: Aspetta un attimo, ci vuole anche il sottofondo.
1: Va, venuti in mente così.
0: Vai, vai.
1: Comune.
0: Sì.
1: Comune di una qualsiasi città, uffici comunali.
0: Sì.
1: Siamo il pomeriggio.
0: Ok.
1: Arriva uno.
0: Ok.
1: E vede che è chiuso.
0: Sì.
1: Vabbè. Si guarda un po' in giro, passa un'altra persona e gli chiede:
0: sì.
1: Mi scusi, ma il comune oggi pomeriggio non lavorano? E il tipo gli risponde: guardi, il pomeriggio è chiuso,
0: sì.
1: È la mattina che non lavorano.
2: Good morning, forever young.

0: zaino.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EQG.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

0: anche insieme ai Marchini, sentite che carica che abbiamo. Perché? Perché sappiamo che adesso è arrivato il momento della nostra zuppetta.
1: Oh madre, vengo a portarti un regalino, ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno, le voci della TV e

0: il vostro tempo dell'umorismo.
1: Lunedì 13 luglio 2026, 194esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Enrico.
2: Tanti auguri per il tuo onomastico, ma quanti anni compi?

0: oggi.
1: Il 13 luglio 2014 la Germania batte l'Argentina per 1-0 vincendo il campionato mondiale di calcio 2014 in Brasile.
2: Italiano
3: San Paolo,
2: San Severo, provincia di Foggia.
3: Come si dice in Italia? Vaffanculo. A te, Mammeta
2: e Socrate.

0: dice il saggio?
1: Giudicare le persone dall'aspetto non fa di voi stilisti.
2: La sintesi della disgrazia, l'apice dell'apoteosi della schifezza.

0: Benvenuti all'Arte Marchino Notizie.
1: Sì.
0: Notizie un po' particolari.
1: Perché?
0: Allora, perché questo qui, per esempio,
1: da dove arriva? Da dove arriva? Dalla Virginia.
0: Dalla Virginia. Allora,
1: che non è la tua amica la Virginia.
0: No, salutiamo altre cose. Un uomo che doveva pagare gli alimenti, ok? Ok.
1: Sì.
0: L'ultimo assegno di mantenimento. Cioè, praticamente lui pagava l'alimento, il figlio è arrivato a 18 anni e poi basta.
1: Ok.
0: L'ultimo assegno di mantenimento, quindi lui ci ha ragionato per sta cosa, è arrivato con la macchina davanti a casa dell'ex moglie,
1: sì,
0: con il rimorchio, presente la macchina, il rimorchio, pieno di monetine, e come puoi vedere dalla foto
1: le ha svuotate davanti
0: al alla,
1: tutte da 5 centesimi.
0: Vuoi i soldi?
1: No.
0: Eccoli.
1: Prendi.
0: Conta adesso. È successo veramente. Complimenti al tipo, insomma, che è la signora che l'ha avuto l'assegno. Non ha avuto l'assegno, però.
1: Vabbè, nel senso.
0: I soldi ci sono.
1: I soldi ci sono. Devi contare. Deve ancora finire di contare.
0: Alla fine intanto si è sposata. Esatto. Ha fatto un altro divorzio.
1: E lei è ancora lì davanti che conta.
0: Grande.
2: Good morning, Forever Young.

0: giovedì. Scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come 3 birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane. We'll be right back.

0: buongiorno.
1: Buongiorno una sega.
0: Chiudiamo la nostra seconda ora qui insieme. Tra poco riparte un'altra con Good Morning Forever Young insieme ai Marchini con la K.
2: Proponetevi
0: sul ritmo 80.

0: Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Daniele Baldi, Medio Oriente, notte di raid incrociati. Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato di aver concluso la nuova ondata di attacchi contro l'Iran durata quasi 6 ore. I media ufficiali iraniani hanno riportato di una serie di esplosioni avvenute nella tarda serata di domenica in diverse località della provincia di Hormozgan, nel sud del paese. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha rivendicato invece stamattina l'attacco a basi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Al centro ancora lo stretto di Hormuz che l'Iran dichiara chiuso, mentre Trump ribadisce aperto: li abbiamo colpiti duramente. L'ennesima escalation nel Golfo è arrivata all'indomani delle minacce di vendetta della guida suprema Mujtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre. Solidarietà dal mondo politico istituzionale alla premier Meloni, inserita da un quotidiano iraniano in una lista della vendetta con altri leader internazionali. Il servizio di Alessio Galea.
2: Minacce di morte, tutte da detenuti. In corso la verifica da parte dell'intelligence italiana sulla blacklist diffusa da Amshari, un quotidiano di proprietà della municipalità di Teheran. Un'immagine generata con l'intelligenza artificiale compone una lista di leader internazionali ritenuti responsabili dell'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei. In cima il presidente statunitense Trump e il premier israeliano Netanyahu, ritratti con un mirino disegnato sulla fronte. Tra i leader europei figura anche la premier italiana Giorgia Meloni, come gli altri in casacca arancione da prigioniero. Nella lista anche il primo ministro britannico Starmer, il premier francese Macron, il cancelliere tedesco Merz ed altri leader americani e israeliani, dal segretario di Stato Rubio al capo del Pentagono Hegseth, dal ministro israeliano della difesa Katz e degli esteri Saar al capo di Stato Maggiore delle forze di difesa israeliane Zamir. La vendetta sarà inevitabile, la scritta minacciosa del quotidiano. Tra i più diffusi in Iran è considerato vicino l'ala più conservatrice della Repubblica Islamica. I criminali si porteranno nella tomba il desiderio di una morte tranquilla, aggiunge il giornale in un sinistro sottotitolo.
1: Yannick Sinner concede il bis a Wimbledon. Dopo il malore a Roland Garros, l'azzurro numero uno al mondo batte il tedesco Zverev 3-1 in rimonta. Non c'è miglior posto per giocare a tennis, dice il servizio di Lorenzo Villanetti.
3: Il trionfo più dolce e feroce di Yannick Sinner si compie sul prato del Center Court, dove il fantasma del malore di Parigi viene definitivamente spazzato via da una prestazione monumentale. Di fronte a un Sasha Zverev solido e d'assalto, l'azzurro mette in mostra una tenuta mentale d'acciaio, disinnescando il primo set perso e il servizio del tedesco nei momenti cruciali del match. I dubbi sulle condizioni fisiche dopo il malore a Roland Garros sono evaporati punto dopo punto, scambiato con una reattività atletica impressionante e una gestione lucida dei passaggi a vuoto dell'avversario.
4: Io credo che oggi è stata veramente una partita giocata in pochi punti. Ora è importante godersi questo momento, secondo me, perché ho lavorato veramente tanto dopo Parigi, veramente pochi giorni liberi, onestamente è stato veramente dura.
3: Sinner bissa così il successo dello scorso anno nei Championship, diventando il decimo tennista a completare il back to back sull'erba di Wimbledon, un successo che gli fa raggiungere quota 100 vittorie nei grandi tornei e che gli vale il quinto titolo Slam. In altre parole, il definitivo manifesto di resilienza di un campione totale nato per scrivere la storia.
1: E per questa edizione è tutto, a più tardi.
5: Ritmo 80, sempre in forma.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl vale davvero.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su McDonald's.it.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
11: Arredissima.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora. We got it.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Ritmo 80 presenta
11: Good Morning Forever Young
9: con Marco Corona e Marchino.

0: Tutta l'Italia protagonista. Adesso, caro socio, sta per arrivare la nostra proposta musicale, il nostro spazio che rivaluta la musica.
1: È vero, amici, perché noi abbiamo questo appuntamento molto importante dove facciamo ascoltare delle canzoni che altre radio non
0: scartano, le buttano via, cioè gli arriva il CD.
1: E il CD, il disco, l'audiocassetta, gli arriva, e loro la scartano, chissà perché
0: se gli arriva la musicassetta, come cazzo fanno a suonarla? Cioè,
1: invece noi valutiamo il vero, il noi vero talento ancora, italico.
0: Noi abbiamo anche la piastra Aiva,
1: Saiva la piastra.
0: Esatto. Hai mai provato un rap? Allora, quindi noi abbiamo una canzone che dà prestigio ad ogni località italiana.
1: Vai.
0: Ci voleva, loro si chiamano Magazzeno.
1: Magazzeno?
0: Secondo me questa canzone l'hanno tenuta lì da parte. In magazzeno, sentiamo.
2: Bella.

0: non solo lì, però in eccellenza.
1: Poi Venezia.
0: Sì.
1: Con i canali e coi gabbiani.
0: Ok. Sì.
1: Ma Milano.
0: Milano?
1: Milano.
2: Cosa c'è,
0: cosa c'è a Milano?
1: Milano è pieno di f***.
0: È un po' riduttiva la cosa, ma cioè, dire solo quello. Continuiamo il giro d'Italia.
2: Vai.
0: Sentiamo le altre località, vai. Loro si chiamano Magazzeno, ve lo dico, ve lo ripeto.
1: Napoli.
0: La pastiera amalfitana. La pastiera amalfitana, uno spettacolo, ragazzi.
1: E Palermo.
0: Palermo.
1: Figliole gli arancini.
0: Sì, tutto, ma bello, non solo quello, c'è tanta roba.
1: Poi Vicenza.
2: Vicenza.
1: Le luci, Babbo Natale, i sassi.
0: Ok, vabbè, dai.
1: Ma Milano.
2: Ma Milano.
0: Vuoi mettere Milano, scusa?
1: Milano.
2: Cosa c'è a Milano?
0: Diccelo.
1: Milano è pieno di...
0: Per me è un inno dell'estate. Rivalutiamo le vacanze. Allora, caro socio, cosa volevano dirci gli autori di Magazzeno?
2: Allora, gli autori...
0: Non rimanere in superficie,
2: no,
0: perché da questo brano sembra che si traduca tutto, che bisogna andare a Milano perché...
2: No, no.
0: No, cosa
2: è
0: vuol
2: questo,
0: dire?
2: È questa la chiave di lettura. È questa la chiave di lettura.
0: Cioè, adesso me la spieghi.
2: Allora, la chiave di lettura è questa, cioè sì, nel senso, in superficialità, Magazzeno ci dicono che a Milano è pieno di belle ragazze.
0: Ecco, esatto, okay? Sì, non ripetere.
2: Ma attenzione,
0: attenzione,
2: perché bisogna andare a scavare. A scavare, perché
0: scavare e coprirsi anche.
2: Perché attenzione, questo tu non lo sai,
0: no,
2: ma è un inno alla donna.
0: Cioè?
2: Perché la, qui si parla, lui, loro dicono
0: è pieno così,
2: ma di donne,
0: di
2: loro
0: parlano
2: di donne, metricamente non ci sta.
0: Ah,
2: Milano,
0: cioè,
2: è
0: Milano
2: pieno
0: di donne, ma
2: non sta.
0: No.
2: Ha messo okay. Quindi qui è un elogio alla donna, alla qui secondo me l'8 marzo oltre a Ligabue le donne lo sanno, oltre a quello che le donne non dicono.
0: Però, scusa,
2: le donne di Zucchero,
0: butto lì una cosa.
2: Questa è l'8 marzo.
0: Ancona le donne ci rimangono male, perché solo Milano? Posso dire un'altra località, Perugia, posso dire.
2: Perché questo è un concept album. Cioè, capito? Quindi questo qui è fatto di 52 tracce, ok? Tutti uguali. E ci sono tutte le province, c'è Caltanissetta, c'è Rimini,
0: Caltanissetta,
2: c'è Oronzo di Cadore,
0: c'è
2: Auronzo,
0: ma solo in posizione della mano
2: c'è
0: destra,
2: tutto, c'è
0: sì,
2: tutto, capito? Quindi è, una, è un concept album.
0: A me mi sembra un po' forzata questa spiegazione, però mi piace perché noi cerchiamo sempre di dare un senso alle nostre proposte musicali.
2: Esatto,
0: non le buttiamo lì,
2: no,
0: a
2: no,
0: caso.
2: Non le buttiamo lì a caso, ci cerchiamo di ragionarci e di vendere. Certo,
0: adesso però
2: ce la facciamo,
0: dove la buttiamo?
2: Nel bidone.
3: Good morning, Forever Young. Emma!

0: Arriva lei!
1: Eh sì, avete capito che arriva la Franci!
2: Ciao Marchini!
1: Ciao!
2: Siete pronti?
1: Sì!
2: Siete caldi?
1: Sì!
2: Arriva la frase motivazionale!
1: Wow. Sì!
2: Basta, se ti basta. Parlano alle spalle, scorreggia!
1: Ecco!
2: Ciao Marchini!
0: È un'idea!
1: Ce la fate?
0: Ciao Franci!
3: Non ce la faccio!
1: Non così è comando, no?
0: Ciao Franci!
1: No, se la saluti così non ti risponde!
0: Ciao Francesca!
2: Ciao Marchini!
1: Okay. La vorretta dura questa!
4: Good morning forever young!

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: la segui pedissequamente.
1: Sì, sì, infatti. Allora,
0: con i piedi,
1: amici,
0: senti
1: allora,
0: qua sottofondo.
1: Ah, mi piace perché attenzione, parliamo di un trend degli ultimi anni, cioè prendere gli snack
0: sì.
1: e trasformarli in gelati. Il Mars, il Bounty.
0: Ma se non ricordo male, in qualche puntata dei Marchini tu avevi accennato questo trend. Cioè qualcuno secondo me ci ha ascoltato.
1: Dici? Infatti il nostro nuovo sponsor.
0: Abbiamo un nuovo sponsor.
1: Per esempio il pan di stelle è diventato gelato.
0: È vero, vi sono bruciato.
1: L'Oreo è diventato gelato.
0: Sì.
1: Che cazzo so, il Kinder Joy è diventato gelato. Il Mars, il Bounty.
0: Sì.
1: E adesso abbiamo un nuovo sponsor.
0: Ah, davvero?
1: Non abbiamo ancora il promo, però lo faccio io.
0: Ah, lo fai tu, perché con la tua voce, giusto?
1: Vado.
0: Vai.
1: Gelati Angido, gelati di merda.
2: Ma sei nella merda.
1: No, il gelato che avanza.
0: Lui è il gelato che avanza.
1: Detta così. Gelato Angido. Ah, gusto.
3: Ignoranza.
1: Vabbè, è per. Non poteva fare Algida.
0: Ah, ok.
1: Perché c'è già.
0: Ma dai!
1: C'è già, mi hanno detto, allora fa. Gelati Algido, gelati così.
0: Bello, mi piace perché poteva essere anche questo, però.
2: È Prezzemolo gelato San Montana. Il suo bastoncino chissà dove arriverà.
0: Il suo bastoncino chissà dove arriverà.
1: Non l'ho capita. Però praticamente la ditta Algido.
0: La ditta
1: prende cose di uso comune e le trasforma in gelati. Perché il trend è quello.
0: Il trend è quello, allora lui dice: seguiamo la scia.
1: Iniziamo con gelato Sofficino Findus.
0: Che schifo!
1: E così c'è, Sofficino Findus, lo lecchi praticamente.
0: Schifo solo dopo pensare. La pizza, no? Hai visto che la pizza in Germania con i bastoncini Findus? Lui ha detto perché non fare
1: perché
0: il gelato?
1: Perché a proposito di Germania, questo è secondo me il prossimo gelato, un gelato che andrà molto nel nord.
0: Ah,
1: così.
0: Cioè vai.
1: Il gelato Nivea Mani. Cioè praticamente prendi il Nivea Mani, lo congeli, bianco è. Poi gelato olio d'oliva, cioè solo olio d'oliva congelato, non so neanche se congeli l'olio.
0: Ma extravergine o no? Perché
1: no,
0: cambia?
1: No. Di Sansa. Proprio quello grendolone.
0: Quello a primo prezzo.
1: E poi l'ultimo, gelato al cocco.
0: Gelato al cocco è uguale?
1: No, proprio la noce di cocco. Il bastone.
0: E poi ma sotto.
1: Provalo, poi fammi sapere.
0: Lo spot è ancora lì che sta facendo. Comunque,
1: grazie.
0: Erano i gelati Algida. Salutiamo il signor Algido.
3: Gelati Algido. Non è a piombo.
0: No, infatti.
4: Gelati Algido, gelati di merda.
5: Good morning, forever.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl vale davvero.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 Type 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: di nuovo su Ritmo 80 per dirvi che cosa?
1: La so.
0: Lo sappiamo anche noi, cioè dobbiamo
2: ringraziarvi e salutarvi.
0: Esatto, grazie per averci seguito. Ci ritroviamo domani o quando e come volete in podcastetta.
2: Anche.
0: Vi aspettiamo domani, ore 6. Ciao! Good morning.
3: Ti aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80.

Dal 1984, Michael Jackson, Pretty Young Thing. Dal 1989,

0: Hai ascoltato Al Corley, Square Rooms e Wings, Good Night Tonight.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si riaccende la battaglia sullo stretto di Hormuz con una notte di raid incrociati. Le guardie rivoluzionarie iraniane rivendicano attacchi contro Kuwait, Bahrain e Giordania. L'esercito giordano annuncia di aver abbattuto 4 missili iraniani sul territorio nazionale. Teheran dichiara che lo stretto è chiuso. È aperto, li abbiamo colpiti duramente, replica Trump. Il presidente americano è finito poi nelle scorse ore in una blacklist di un quotidiano iraniano per l'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei, oltre al tycoon vari leader, tra cui Netanyahu e la Meloni. Scontro tra maggioranza e opposizioni sulla partecipazione dell'Italia al vertice dell'amministrazione Trump contro la rinascita del terrorismo transnazionale di estrema sinistra. Sulla partecipazione al summit organizzato per la prossima settimana dal segretario di Stato americano Rubio, la Farnesina era rimasta fredda, in linea con le perplessità degli altri paesi europei, dove diversi leader notano la sinistra radicale non è considerata una minaccia prioritaria. Su impulso della premier Meloni, trapela, parteciperà invece il sottosegretario all'interno della Lega Molteni. Le opposizioni vanno all'attacco con il PD che parla di missione indecorosa. Legittimano una crociata contro il dissenso, dice Bonelli di AWS. Caldo, l'anticiclone subtropicale africano non dà tregua, la nuova espansione porterà in settimana temperature superiori a 40 gradi soprattutto al centro-sud e nelle isole. Tra domani e mercoledì la fase più acuta, masse d'aria calda provenienti dal Sahara interesseranno gran parte dello stivale. In diverse aree interne di Lazio e Toscana si potranno raggiungere i 38-39 gradi, picchi di 42 gradi previsti invece in Sardegna. Un enorme incendio in Francia ha già bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau nel sud-est di Parigi. Inferno intanto in Spagna, 12 morti, 23 dispersi nel bilancio dell'incendio devastante nei boschi andalusi nella provincia di Almeria. Ed è tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: E manchi ma domani torna.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Torni sempre al tuo paese.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl vale davvero.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame,
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
11: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: Ritmo80.it è il sito dei Forever Young. Vieni a trovarci online, ascolta la radio in diretta, scegli il programma da riavvolgere nella nostra collezione di podcastette e guardaci con il nostro esclusivo radioschermo. Ritmo80.it. È tutto qui.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero!

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Viaggio musicale in oltre 30 anni di grande musica da ballare. Questo è il succo della nostra Rit Parade, che anche quest'oggi in onda qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Sono pronto quest'oggi a parlarvi del mese di luglio del 1981. Cominciamo subito dalla posizione numero 3. Dall'Olanda arrivano gli Spargo e il motivo è quello che si chiama One Night Affair.

0: Una formazione molto eterogenea, quella di questo gruppo olandese, forse fu proprio questa la chiave del successo che arrise agli Spargo nel mese di luglio del 1981, con questo motivo intitolato One Night Affair, che abbiamo ritrovato alla posizione numero 3 della nostra Hit Parade. Siamo pronti a salire di un gradino in avanti, c'è la francesina Lio e il sound è quello di Amoris Solitaire.
1: Hit Parade!

con questa canzone io ho esaltato la conoscenza profonda del francese. Era Leo con Amour Solitaire alla posizione numero 2 della Hit Parade del mese di luglio del 1981. Ma attenzione, perché in vetta alla nostra Hit Parade stiamo per ascoltare un gruppo che avrebbe avuto grande successo anche nei mesi a venire col suo sound particolarmente elettronico. BPM elevatissimo per Orchestral Maneuvers in the Dark, ovvero sia OMD con Enormous

0: Ed erano gli Orchestral Maneuvers in the Dark, ovvero sia OMD con Enola Gay, a conquistare la vetta della Hit Parade nel mese di luglio del 1981. Hit Parade che si conclude così, ma che ritorna ogni giorno su Ritmo 80 nel doppio appuntamento, quello delle 9.30 e quello delle 16.30, dove ascolterete ovviamente 30 anni di grande musica da ballare. Un saluto a tutti quanti voi dalle Procida, ci rivecchiamo qui come sempre. Ciao a tutti!
1: Hit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Top 80 Mix O'Clock. Hai ascoltato Kim Wilde, Kids in America e Spandau Ballet, How Many Lies.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Raid incrociati Stati Uniti-Iran mentre si ferma di nuovo il transito nello stretto di Hormuz. Prima fanno un accordo.

0: Intanto il comando centrale degli Stati Uniti afferma di aver completato una nuova ondata di attacchi offensivi contro l'Iran e le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito obiettivi e basi militari statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Droni ucraini in Russia, nella regione di Mosca 3 vittime e 5 feriti, quasi 350 i droni che i russi riferiscono di aver abbattuto in varie regioni, tra cui Krasnodar e la Repubblica di Crimea. Nella notte Mosca invece ha colpito le regioni ucraine di Zaporizhzhia e Odessa, oltre a infrastrutture portuali, 2 feriti. Intanto oggi a Parigi si tiene il vertice della coalizione dei volenterosi. Al summit sul sostegno di Kiev, 25 capi di Stato e di Governo. A fare le veci della Meloni, il ministro degli esteri Tajani. Omicidio-suicidio in un appartamento di Bologna. Un 82enne avrebbe esploso 2 colpi di pistola, regolarmente detenuta, uccidendo la moglie 86enne che dormiva nel letto. Poi ha rivolto l'arma contro se stesso con un terzo colpo. Lutto a Hollywood, è morto a 78 anni l'attore Sam Neill, che 3 anni fa aveva rivelato di essere malato. Neozelandese di nascita, irlandese d'adozione, vanta una lunga carriera con la partecipazione a film di grande successo come Caccia a Ottobre Rosso, Lezioni di piano e Il seme della follia. Il grande pubblico lo ricorda protagonista in Jurassic Park nel ruolo del paleontologo Alan Grant. MotoGP, Marc Marquez imprendibile, lo spagnolo della Ducati, dopo la sprint vince anche la gara lunga in Germania. In classifica il 93 supera Bezzecchi, out per infortunio, e si porta a 18 punti da Martin, leader del mondiale. Sul podio anche Ogura e Fernandez. Ed è tutto, a più tardi.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come 3 birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro, e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl vale davvero.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Tu la scarichi, lei ti carica. È l'app gratuita dei Forever Young. Tutto quello che ti serve per portare Ritmo 80 nel tuo taschino. Cerca Ritmo 80 sul tuo store e sarai tu a vibrare.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

0: padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Ah, maresce, arriva sta zuppetta.
2: Oh, avventici, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: La zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Vuoi assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Lunedì 13 luglio 2026, 194esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Enrico.
6: Tanti auguri per il tuo onomastico, ma quanti anni compi?

0: oggi.
1: Il 13 luglio 2014 la Germania batte l'Argentina per 1-0 vincendo il campionato mondiale di calcio 2014 in Brasile.
2: Italiano
3: San Paolo,
2: San Severo, provincia di Foggia.
3: Come si dice in Italia? Vaffanculo. A te, Mammeta
2: e Socrate.

0: dice il saggio?
1: Giudicare le persone dall'aspetto non fa di voi stilisti.
2: La sintesi della disgrazia, l'apice dell'apoteosi della schifezza.
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
5: Siamo al mare, c'è un signore che rischia di affogare. Se tuffano subito, due bagnini cominciano a nuotare, lo riescono a raggiungere e con forza riescono a trascinarlo a riva. Quando lo mettono sul bagnasciuga è privo di conoscenza, anche cominciano col massaggio cardiaco sempre più forte, sempre più forte, no? Uno, due, uno, due. A un certo punto, mentre pompano, questo fa boah, comincia a uscire tutt'acqua. E questi tagli che spingono, e più questi spingono col massaggio, e più questo sputa acqua, sputa acqua, sputa acqua. A un certo punto c'è sta uno da sotto a ombrellone, si allunga, fa così: oh, levatevi al culo dall'acqua, di nuovo va aspirata tutta il mare.
6: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.

0: ordinare mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30 80 gradi con Marco Greco.
1: Ritmo 80. 80.
2: Sono le 11.

0: di allora con i suoni di ora.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: MasterCheck 90.
6: MasterCheck 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack. MasterCheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. MasterCheck.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete.

0: ballando, dillo un po' come ti pare, tanto va bene, suona sempre bene. Questa è una delle canzoni della nostra playlist, una delle nostre canzoni preferite degli estati, di tutte le estati. Beh, questa degli anni 90, insomma, ha veramente riempito, come dire, tutti i momenti più divertenti delle nostre estati. Vabbè, insomma, io vi saluto, grazie da Marco Greco. Rimanete con noi di Ritmo 80.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
5: Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

0: Forever Young è solo su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora,
1: dal 1984, Depeche Mode, Master and Servant.
2: Let's play Master and Servant. Let's play Master and Servant.
1: Dal 1986,

0: dal 1986 Bon Jovi, Living on a Prayer. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel's Check.
1: Sono le 12 e un minuto.

0: Nel ritmo 80 Mix Clock hai ascoltato Duran Duran, New Moon on Monday e Enrico Ruggeri, Nuovo Swing.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, Hollywood saluta il professor Alan Grant, alias l'attore Sam Neill, protagonista del primo Jurassic Park e nei film seguenti. Si è spento all'età di 78 anni per una malattia che aveva raccontato già da qualche anno. Nella sua lunga e fortunata carriera è stato interprete di spicco di Lezioni di piano, Caccia Ottobre Rosso e Il seme della follia. Tanti e popolari anche i suoi ruoli in diverse serie televisive, tra cui la celebre Peaky Blinders. Stati Uniti e Iran a Hormuz, transiti azzerati da ieri sera, dice la BBC, mentre secondo altre fonti alcune navi sarebbero passate con i sistemi di tracciamento spenti. Stop al memorandum d'intesa se Washington non rispetta gli impegni, dice il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei, dopo i raid incrociati nelle ultime ore. Intanto le guardie rivoluzionarie iraniane, attraverso un comunicato, annunciano la prosecuzione degli attacchi di ritorsione contro le basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. 22 fermi a Palermo per l'escalation criminale che si è verificata negli ultimi mesi. 7 le persone finite in carcere, secondo gli inquirenti, sono autori e mandanti di attentati, intimidazioni e violenze legati al traffico e allo spaccio di droga che si succedevano da mesi nei quartieri San Lorenzo e Zen. A disposizione del gruppo, battezzato la Banda dei Kalashnikov, un vero arsenale di armi. A 9 degli indagati vengono contestati i reati di estorsione, tentata estorsione, detenzione illegale di armi da guerra e l'aggravante mafiosa. Thailandia, dramma in un pub di Bangkok. Almeno 27 persone sono morte in un incendio divampato nel locale. Secondo le prime informazioni ci sarebbero voluti circa 30 minuti per domare le fiamme. Molte delle vittime sarebbero state trovate nei bagni e sul retro del pub. Si indaga sulle cause dell'incendio.
2: E adesso le news regionali. È in partenza in Puglia una manovra di tolleranza zero sugli sprechi e sulla stretta rigorosa dei conti pubblici. La regione vara un drastico piano di austerità voluto dal presidente Antonio De Caro. Un segnale forte che colpisce direttamente la macchina amministrativa, in un momento in cui ai cittadini vengono richiesti sacrifici economici per coprire il deficit sanitario. Il pacchetto di interventi segna un netto cambio di passo sulla gestione finanziaria dell'ente. Tra le disposizioni, spiccano il ritiro immediato di tutte le carte di credito aziendali in uso ai dipendenti e il blocco del maxi appalto per la mensa della sede regionale, oltre allo stop alle nuove nomine dirigenziali. Si tratta di una manovra tutto campo per mettere in ordine i bilanci partendo proprio dal palazzo. Restiamo in Puglia, dove continuano i lavori per il turismo estivo. La regione rivoluziona la fruizione del proprio litorale attraverso la strategia Mare Democratico, un piano di investimenti concepito per rendere il patrimonio costiero un bene totalmente gratuito, sicuro e inclusivo. Questa operazione è rendere la spiaggia pubblica non un semplice ripiego, ma una scelta di qualità. La risposta del territorio al bando regionale è stata massiccia. Su 69 comuni costieri, ben 56 hanno presentato la propria candidatura per trasformare i tratti di costa libera in aree attrezzate, dotate di tutti i comfort, accessibili anche le persone con disabilità. Da Francesco Del Vento, lì nello studio.
1: Mondiali di calcio, si avvicinano le semifinali domani, la prima tra Francia e Spagna, in programma alle 21 italiane a Dallas. Mercoledì quella tra Inghilterra e Argentina, di scena ad Atalanta, allo stesso orario. La finale domenica 19 luglio. Ed è tutto, a più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
2: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

0: Checco Corvace e Daniel Jack presentano Masterchef 90, l'enciclopedia della dance.
1: Eccoci qua per una corta su Ritmo 80 Forever Young di Masterchef 90. Cominciamo subito con l'FBI Project e questo è Risky dal 90. Risky, immagino uno di loro

0: pura con The Sign dal 97. E per cominciare abbiamo ascoltato sto giro di FBI Project con Risky dal 90, poi dopo Dischi, dopo Risky.
1: È un whisky o fischio senza maschio.
0: Il Risky Dischi.
1: È un teschio maschio senza fischio. Col fischio.
0: Risky Dischi, Risky senza fischi.
1: Vabbè,
0: Let Me House dall'89 in chiusura Datura con The Sign dal 97. Grazie a Dennis Jack per la parte subito
2: mixata.
0: Per la parte subito, perché poi dopo magari lo rifà, però adesso subito. Per la parte super mixata e l'appuntamento con Cecco e il Daniels. E per la prossima state su Ritmo 80. Ciao!
3: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Daniels Jack. We'll be back.
4: Siamo solo noi.
3: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

Su Ritmo 80 arriva una nuova ora con una raffica di successi anni 80 e non solo. Questi alcuni vinili scelti. Dal 1986, Gwen Guthrie, Ain't Nothing Going On Rent. Dal 1986, Hong Kong Syndicate, Too Much. Dal 1983, You Lewis and the News, I Want a New Drug. Anche nella prossima ora, solo

0: Dancing, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
0: Le emozioni dei Forever Young non hanno confini. Ritmo 80 ora anche nel Lazio. In dub a Roma e Latina.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

ruota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: 11. In punto.
1: Buon pomeriggio da Sabino Pastore e Davide Ferrarini. Partono anche oggi i ballatissimi.
2: I ballatissimi.
1: Ci siamo. Buon pomeriggio. Oggi partiamo bene perché torniamo indietro fino all'inizio degli anni 90. Il primo di oggi è fatto da due nostri amici che abitano due piani più sopra dello studio grande di Ritmo 80. Noi siamo al secondo, loro sono al quarto piano. Two Brothers on the Fourth Floor. Il disco è Dreams.

questo è il classico disco con la cassa dritta e con il, diciamo, il ciao sin levare, che ti spinge a saltare, o quantomeno funzionava in questo modo molti anni fa. Il disco di Bumblebee si chiama Crime of Passion, adesso Gem & Spoon, Ride in the Night.

La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendi.

E quando partiva questa, tutti quanti battevano le mani a tempo. Oddio, le battono ancora se glielo dici. Però un tempo le battevano distinto appena partiva il ritornello, perché è davvero divertente questa di Blitz Team. Si chiama People Have the Power. Ora neggia, questa è The Game.

Non dovrei dirlo, ma qualcuno potrebbe un attimo intristirsi, però oramai il tempo che ci separa da Love Generation, questo di Bob Sinclair, che sicuramente avete riconosciuto, ballato e fischiettato ampiamente, perché è un disco che ha fatto, cioè ha messo un punto esclamativo in quell'anno, ed era l'estate del 2005. Gli anni da quell'estate non si contano più in unità, ma si contano in decine ormai, e questo è un po' triste. Quantomeno c'è rimasto il disco, che è molto bello. Ve lo ripeto, questo è Bob Sinclair, Love Generation.

un testo che uno deve impararlo per bene prima di poterlo canticchiare in discoteca mentre lo balla, no? Perché dice tu e fu tu e continua così per tutto il resto del disco sicuramente. Lei è Ingrid, abbiamo riascoltata oggi nel pomeriggio di Ritmo 80, ora David Guetta, When Love Takes Over. It's complicated.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

cosa l'ho rivista anche in una serie Netflix che interpretava se stessa in un concerto all'interno della Casa Bianca. Adesso non sto a specificare il titolo della serie o così via. E dicevo, mi ha fatto lo stesso effetto che ha fatto tanti anni fa, cioè molto piccola, molto minuta, ma comunque con una forza, una potenza nella voce e nel ballo che devo dire. Ha fatto di questa Can't Get You Out of My Head un successo planetario. Sto parlando di Kylie Minogue, ora c'è Madonna. Nessun confronto, eh? Questa è Hang Up.

0: Lo so che lo ripeto spessissimo ogni volta che capita, però ve lo ripeto ancora una volta, dai. Secondo me il progetto Gesto Funk tra gli anni 90 e gli anni 2000 è stato il progetto più innovativo fatto in Italia e i risultati si sono visti. È tipo questa, che è stata remixata da Steve Silcarley, ma è la bellissima Special Love che tanto ricordiamo con piacere. Finiamo qua l'appuntamento di oggi, dai, domani alle 14 ancora insieme, vi prometto altre sorprese. Non rimettiamo da capo Gesto Funk, magari aspettiamo un giorno poi, però potremmo anche scegliere di farlo ugualmente. Tanto noi ci risentiamo domani alle 14. Vi saluto anche da parte di Davide Ferrarini e anche da parte di Sabino Pastore. Ciao, alla prossima.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80. Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
2: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1984, Alphaville, Big

dal 1980. The Police, Message in a Bottle. Questi ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora.

0: con i suoni di ora.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
2: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Basilda. Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda, la classica.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

sui giradischi nella prossima ora. E alle 16.30 Rit Parade con Lele Progida. Ritmo.

0: Mix Clock hai ascoltato Toto, Hold the Line e Edoardo Bennato, Il Gatto e la Volpe.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Nuova grave escalation nella crisi del Golfo. Gli ultimi raid statunitensi hanno ucciso due persone nel sud-ovest dell'Iran, in una regione vicina al confine con Kuwait e Iraq, dove viene prodotto petrolio. Teheran risponde colpendo le basi USA in Giordania, Bahrain e Kuwait. Sparati anche alcuni colpi di avvertimento contro due imbarcazioni nello stretto di Hormuz, dove, secondo la BBC, da ieri sera sono stati azzerati i passaggi di navi commerciali. Stiamo prendendo il controllo di Hormuz, saremo noi a gestirlo e ci faremo pagare, rilancia intanto il presidente USA Trump in un'intervista all'emittente Fox, tornando anche a rivendicare i risultati sul campo, mentre l'Iran gela le speranze di una ripresa dei negoziati. Sono stati gli americani a violare il memorandum d'intesa e a fare a pezzi l'accordo. Ci comporteremo di conseguenza, avverte il ministero degli esteri di Teheran. In queste ore attacchi dell'Arabia Saudita contro lo scalo internazionale di Sana'a, capitale dello Yemen. Lo denuncia il portavoce militare degli Houthi, che avrebbero sequestrato intanto un aereo della Croce Rossa Internazionale, presi in ostaggio il pilota e il copilota. E un nuovo allarme arriva dalla BCE: le rinnovate tensioni geopolitiche in Medio Oriente all'inizio del 2026 hanno accentuato i rischi di ribasso per la crescita economica, si legge nel rapporto 2025 del Comitato Europeo per i Rischi Sistemici. Torna ad infiammarsi anche il prezzo del petrolio. Il Brent è quotato poco sotto gli $80 al barile, il greggio americano intorno ai $74. L'anticiclone africano non allenta la presa sull'Italia, con temperature superiori ai 40 gradi, in particolare nel centro-sud. Da oggi Firenze e Perugia in bollino rosso, mentre mercoledì, quando è atteso il picco del caldo, si aggiungeranno altre 14 città, tra cui Roma, Milano e Torino. Temperature record anche in altre zone dell'Europa, da Londra a Parigi. A sud-est della capitale francese, a Fontainebleau, un vasto incendio ha bruciato 800 ettari di foresta.
2: E adesso le news regionali. Dati in stallo per i consumi in Emilia-Romagna. Il commercio al dettaglio frena nel primo trimestre 2026 con un lieve calo dello 0,2%, che nasconde una profonda spaccatura sul mercato. Secondo l'ultima indagine congiunturale di Unioncamere, i grandi supermercati continuano a macinare profitti, mentre i piccoli negozi di quartiere lottano per la sopravvivenza. Una dinamica a forbice che sta ridisegnando la geografia economica della regione, segnata da serrande che si abbassano e da un tasso di natalità delle nuove imprese commerciali scivolato ai minimi storici degli ultimi 4 anni. Restiamo in Emilia-Romagna, dove, se il commercio resta in stallo, continuano invece risultati positivi nella sanità. L'Emilia-Romagna si conferma una delle locomotive discusse della sanità pubblica italiana. Il recente monitoraggio sui livelli essenziali di assistenza condotto dal Ministero della Salute ha promosso l'Emilia-Romagna a pieni voti, collocando la regione sul podio in tutte le principali aree di valutazione medica. Un risultato certificato dal nuovo sistema di garanzia, che fotografa una tenuta strutturale capace di assicurare standard elevatissimi ai cittadini, brillando in particolar modo nelle campagne di prevenzione e nell'efficienza della medicina diffusa sul territorio. Da Francesco Del Vento, lì nello studio.
1: Giornata di vigilia della prima semifinale dei campionati del mondo di calcio in corso in terra americana. Domani a Dallas si affronteranno Francia e Spagna. I transalpini inseguono la terza finale di fila. Fischio d'inizio alle 21, ora italiana. Stessa ora della seconda semifinale di mercoledì ad Atlanta tra Argentina ed Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Hit, apri Ritmo 80.
6: Subito, Michael.
7: Scarica la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Ritmo 80 e i nostri podcast anche in auto con CarPlay o Android Auto.
8: Sono stato programmato per obbedire ai tuoi ordini.
7: Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?
9: Ci puoi giurare.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Ritmo Parade in onda su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Il sound è quello tipico del mese di luglio del 1984. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Cominciamo subito la nostra classifica con una canzone che incontriamo alla posizione numero 3, occupata da Frankie Goes to Hollywood. Qui siamo pronti a ballare sulle note di Relax.

grande musica anche nella puntata di quest'oggi della nostra Rick Parade, ve lo ricordo, dedicata al mese di luglio del 1984. Alla posizione numero 3 di questa speciale Rick Parade abbiamo incontrato i Frankie Goes to Hollywood con Relax. Siamo pronti a salire di un gradino più in alto per ascoltare gli Alphaville. Loro sono quelli di Big in Japan.

Un altro dei gruppi che nel mese di luglio del 1984 ha fornito a noi DJ il classico disco riempipista sono gli Alphaville. Li abbiamo riascoltati alla posizione numero 2 della nostra Rave Parade con Big in Japan. Siamo pronti a questo punto a farvi ascoltare, se volete anche ballare, il motivo più forte della nostra classifica. Si piazza in vetta alla Rave Parade del mese di luglio del 1984 Raff Riefoli con la sua meravigliosa Self Control.

0: Sicuramente il disco più famoso di tutto il 1984, isole comprese, era Ruff con Self Control, e l'abbiamo ritrovato in vetta alla nostra speciale classifica. Noi per il momento ci fermiamo qui e ritorniamo ogni giorno alle 9.30 e alle 16.30 nell'appuntamento estivo più bello, quello con 30 anni di grande musica da ballare. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida, ciao!
1: Hit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: discoteca per i Forever Young è solo su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora,
1: dal 1985, Dan Arrow, Mad Desire.

altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 17.30 80 gradi con Marco Greco.

0: Step, un disco di allora con i suoni di ora.
1: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Good morning, forever young.
0: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete

0: 80. Il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Cari Forever Young,

Marco, siete con noi per esplorare queste playlist estive di 80 gradi. Questa era la colleghiala di Gary Lowe e adesso da un ballo che comunque si faceva in coppia a qualcosa che ci ha fatto ballare anche sudare parecchio in discoteca. Snap Rhythm is a

in sottenza e con questa di Jamiroquai Space Cowboy. Io credo di avere da qualche parte ancora anche il cappello di Jason Kay, quello con le piume per intenderci. Vabbè, con questa vi saluto, con questa immagine veramente calda, incredibilmente rovente, vi saluto e al prossimo appuntamento con 80 gradi qui su Ritmo 80.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.

0: 1983, Jimmy Cliff, Reggae Night.
1: Reggae Night, and we be jamming till the morning light. Oh.
0: Dal 1984, Sandy Martin, People from Ibiza.
2: People from Ibiza, people from Ibiza, boys from Wonderland.
3: Alza il volume e continua a sorridere con noi. Questo è il tuo pomeriggio Forever Young.

0: Un saluto da Nicolò Ceccarini. Molte squadre hanno già iniziato la preparazione in vista della prossima stagione. Una di queste è la Lazio. Ecco le parole di Rino Gattuso.
1: Orgoglioso, sicuramente le sensazioni sono da 3 giorni adesso con il mio staff. Abbiamo fatto, oggi abbiamo concluso i test, sensazioni, buonissime sensazioni. Tanta gente che lavora qua, devo dire che dal primo giorno quando ho parlato con loro, non l'ho fatto questi 3 giorni che abbiamo cominciato i test, ma l'ho fatto già molto prima, e devo dire che le sensazioni sono buone. E penso che dobbiamo continuare su questa strada qua. Tutte le problematiche che ci sono le sapevo già prima, so bene che c'è da mettere l'elmetto, c'è da pedalare, c'è da lavorare, e nulla, e sicuramente sarà a me, al mio staff e alle persone che ci circonderanno, che sono qua, c'è da lavorare tantissimo, lo sappiamo. E dopo le altre problematiche, sinceramente, in questo momento io non ci posso fare nulla. Io ho solo l'obiettivo, quello di mettere una squadra in campo che suda la maglia, che rispetta la storia di questo club, perché è una storia gloriosa. E io sicuramente sono molto orgoglioso di poter lavorare in un club come la Lazio.
0: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Nicolò Ceccarini.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Tu la scarichi, lei ti carica. È l'app gratuita dei Forever Young. Tutto quello che ti serve per portare Ritmo 80 nel tuo taschino. Cerca Ritmo 80 sul tuo store e sarai tu a vibrare.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questa amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete

0: Le luci si abbassano, la mirror ball si accende e il groove prende il comando. Su Ritmo 80 la febbre della disco music esplode con
1: Disco Fever.
0: Alla selezione il maestro Pachimele.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Paghi Mele. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
2: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1980, Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Dal 1984, Alphaville, Sounds Like a Melody.

0: 80 Mix O'Clock hai ascoltato Miguel Bosé, Super Superman e Diana Est, Tenax.
1: E manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Torni sempre al tuo paese.
4: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
0: Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
4: E nei weekend alle 20
0: in versione extended full show.
5: Masterchef 90.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

aperitivo di uno spritz? Io non posso più bere. Prima, cos'è lo spritz? Ah beh, esiste, esiste. Prima di una birretta, voi farete o no? Prima di uno San Pellegrino, che è la cosa più frizzante alcolica. Sapete perché si chiamano analcolici? Perché te lo pigli al c***o, oh, gli altri che bevono. Vabbè, cominciamo.

0: culona.
1: Però,
0: però nel 99 faceva Wedding for Tonight.
1: Però,
0: però cosa? Però lei faceva per un pompo. Jennifer Lopez con Wedding for Tonight dal 99.

0: chiuso questa puntata io e il Dennis Jack. Che vi voglio.
1: Io.
0: Ma manco nel 90 giovanotti.
2: Yo Production.
0: Vabbè. Abbiamo chiuso con Take Me to the Clouds Above. Madonna.
1: Bravo.
0: Un pezzo del 2003. Abbiamo cominciato per cominciare. Perché altrimenti abbiamo finito per finire. Mi sembra anche abbastanza. Abbiamo cominciato con Carlo e Music Mind con Disco Fever del 97. Let's get the Disco Fever. Poi dopo Jennifer Lopez con Waiting for Tonight. Waiting for Tonight dal 99. Per chiudere LMC vs YouTube con Take Me. Dillo tu.
2: Take Me to the Clouds Above.
0: Grazie a tutti, l'appuntamento è per la prossima estate su Ritmo 80 Forever.
2: Yes!
3: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbace e Dennis Jack.
4: We will be back.
5: Siamo solo noi.
3: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: Sono le 20
1: in punto.
2: Ritmo 80 Meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Ritmo 80 da Emma Parigi di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di martedì 14 luglio sulla nostra penisola con clima molto molto caldo, intenso, pesante, torna a farsi sentire non solo nelle ore centrali, un po' su tutto il territorio, con temperature massime in ulteriore rialzo, prossimi anche ai 38-39 gradi in diverse località, da nord a sud, ma anche delle isole maggiori, mentre il tempo torna ad essere stabile ed assolato per lo più, ma le Alpi e le zone prealpine nord-orientali risentono di locali note instabili, dunque isolati rovesci o temporali, localmente di moderato forte intensità. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.
1: Ritmo 80,
2: sempre in forma.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Festival Mar. Ritmo 80 suona l'estate anno per anno. Festival Mar. Vieni al Festival Mar con Ritmo 80. Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young.
5: Parte il Festival Mar di Ritmo 80. Oggi tutti i successi dell'estate del 1985 mixati da Davide Ferrarini.
6: Allora è il momento di presentarvi questo grande artista, un grande mito, una voce incredibile. Ricordate quando cantava More Than This? Brian

palco in spiaggia di Ritmo 80 suona il Festival Mar. C'è un 45 giri davvero strasuonato nei jukebox. Si chiama Girls Got a Brand New Toy. TXT.

0: sei dentro l'estate del 1985, mixata da Davide Ferrarini.
1: Al Festival Mar di Ritmo 80 con Samurai, Michael, Cretu.

0: Ritmo 80 suona l'estate anno per anno. Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young.
1: Ladies and gentlemen, Andy Taylor and Simon Le Bon of Duran Duran.

0: mixano l'estate anno per anno. Sei dentro l'estate del 1985, mixata da Davide Ferrarini.
1: Bene, ho visto e ho notato che l'Arena di Verona questa sera ha una gran voglia di ballare e ho il pezzo giusto, quello che fa per voi, con un personaggio giustissimo e con una voce incredibile. Quanti complimenti, sembra una mia amica, e in effetti è una mia amica, perché c'è Duffy!

0: Festival Mar torna tra poco su Ritmo 80.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
2: La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: Festival Mar su Ritmo 80.
1: Rientriamo alla grande qui al Festival Mar di Ritmo 80 con Everybody Wants to Rule the World, Tears for Fears.

0: lo stage sulla spiaggia dei Forever Young.
1: Sta andando tutto alla grande qui al Festival Marvin 80 e si continua con un altro dei 45 giri e i primi posti della Hit Parade dell'estate del 1985. Simple Minds, Don't You?

0: Marra suona l'estate anno per anno. Festival Marra, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young.
1: Si continua con la nostra musica spettacolo. Attenzione, una canzone molto bella ed è di un interprete che noi conosciamo da parecchio tempo. In effetti ha realizzato un 33 giri. Sen

0: arrivato il momento del brano vincitore, il più ballato dell'estate del 1985, il più canticchiato, il più suonato dai jukebox e dalle radio, con L'estate sta finendo.
1: Sono i Righeira, eccomi qua.

0: Festival Mar torna domani alle 20 su Ritmo 80.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it

puntine sono pronte. Su Ritmo 80, ora parte Disco Mix, il viaggio nel tempo dei Forever Young.

0: Disco Mix torna tra poco. Play the game soon. Su Ritmo 80.
1: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
2: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

0: mixato più lungo di tanto.
1: Disco Mix. Disco Mix.
0: In console, Disco Mix.
1: Daniel's Jack.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: stato più lungo di tanto.
1: Disco Mix.
0: In console, Disco Mix.

0: Disco Mix torna domani
1: at 9 p.m.
0: alle 9 di sera.
1: Disco Mix plays again tomorrow.
0: Disco Mix solo su Radio Ritmo 80.
2: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
3: Stevano le chiavette USB. I disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo.

0: si chiude il Flight Case di Daniele Petronelli. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Jerry.
1: Ritmo 80 è la tua radio preferita? Allora è memorizzata sul tasto 1 della tua autoradio. Non ancora. Memorizzaci subito. Tieni premuto il tasto 1 per 3 secondi ed è fatta. Grazie, Forever Young.
0: Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.